riconoscere l'odore del tuo paese, camminare di casa nel tuo giardino, respirare dell'aria sale e maggese, gli aromi della tua salvia e del rosmarino. Vorrei che tutti gli anziani mi salutassero, parlando con me del tempo e dei giorni andati. Vorrei che gli amici tuoi tutti mi parlassero, come se amici fossimo sempre stati. Vorrei incontrare le pietre, le strade, gli usci e i ciuffi di parietari attaccati ai muri.

tutta una serie di astri di polvere bianca scaricata dal cielo, ma il cielo senza i suoi occhi non brillerebbe più.

delicata, troppo sistemata, solo solo camerisce. C'ho un amico, una tagliata, smonto romotore, na me dieci attacco film e io sogno l'attore, anzi io e i danuri, chi ne di surure, ne schiacciami punti, ne

Là dell'amore mio c'ho sozzita acciurato con un pezzo di cutieddo capare non lui è un incapallavuto simpatico mi quei tiene vero un avuto ben avuto ben avuto.

ceria sono quattro contra uno e cata l'angelone veisse mia. Gente sa la scattagliare, a chiazzi un giro le nasca naitare. E noi cinque da mezzo tagliere, e io non mi entro rifrievo. Ogni vuota che uno avanza un piede si avvicina. Ma non mi sposto in arriere, ma pare tutta una mano che scinge su proposiere. Cufu, cai bagnò e ballate da vuciri. So venia sa piscio malisce poi muova su tutto. E a voi avute befutto. Queste balate le puse per far zuccare senza bisogno che va molto. Infatti sente di chi c'erano quattro, no? Il primo sci di co e il secondo ci cario in capo. Dezzo la zicco e sbattia di essa sopra una balato guai. Tu se votò, se ferrò. Sentisse minacciata e sa scappottò. Come fu, come non fu, in piazza tutta gente arrisiamo solo. Io e l'amore mio meschina, traumatizzata pur riesco la vita. Si da sente parlare non ha vecchio parole, ci provo sempre, ma mai sa vira sulla tire. Sa, si verità.